a Rimini d'estate. Lei dice bruciate in piazza dalla Santa Inquisizione, forse perduta Cuba nella rivoluzione o al porto di New York.

Colombo la chiama dalla sua portantina. Lei rimette le manette a polso e rimbocca le lenzuola.

Teresa la risparmia e guarda verso il mare. Per lei figlia di droghieri, penso che sia normale.

Sino, ho letto i studi, nuota con delfini, ama la Lega, odia il fratello, vattene a bucle, alla gabatella.

CD. Vai alla messa da martedì a lunedì. Sfaccia cristalli, vai in galera.